gari gari dani da baba gari ga baba da gari gari dani da baba gari ga baba da gari dani da baba gari ga baba da gari da baba gari ga baba gari dani da baba gari ga baba pareri pareri dani da baba ga baba gari gari dani da gari

ba da ba. Da ni da ba ma ni da ba ma ga da ba ma ga di ga ma ba. Da di ga ma ba di ga ma ba da ga ma ba.

ga ma ga ri da ga ri ri da ri da ri da ri da da da ba da ba ba ba ba ba ma ma ga ga ma ga ga ri da ri ga ga ma ga ri da da ri ga ri da ri da ri da ri da ri da ma ga ri da di da ma ga ri da da di da da ba ma ga ga ma ga da di da ba ma ga ri da di da di da di da di da da di da ba ma ga ri da di da di da